0: E parlando sempre di Monte Isola, abbiamo detto che c'è un santuario con la sua chiesa. Beh, bisogna dire che anche gli antichi evidentemente avevano buon gusto, oppure magari sull'isola c'è qualcosa di particolare, perché la prima chiesa venne costruita del santuario presumibilmente sulle rovine di un tempio pagano. E anche questo è bello come storia da raccontare, perché poi i cicli e ricicli della storia a volte cambiano, si evolvono, ma davanti allo stupore, alla meraviglia dell'uomo per il Dio cattolico, per gli antichi dei pagani, forse quello sguardo di meraviglia era sempre lo stesso, e forse percepivano che quest'isola qui era un luogo sicuro, era un luogo tranquillo, era un luogo confortevole dove poter vivere. Questa era d'inverno, la nostra storia, il nostro velocissimo viaggio nel Lago di Sio purtroppo è arrivato alla fine, anche se avremo tantissime cose da raccontare. Se siete della Lombardia, se conoscete il Lago di Sio o se l'avete visitato o ci sono delle altre cose che volete raccontare del Lago di Sio o di altre montagne e valli, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e il nostro microfono, la nostra voce diventerà la vostra amicuoce, la voce e le storie di tutti quelli che amano la montagna, che amano stupirsi e amano emozionarsi, in qualche modo amano anche sognare un po'. Il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è terminato. Io sono Luca e vi ringrazio di essere stati con noi fino ad adesso, per poter vivere insieme anche questa avventura. Grazie ancora!
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Ciao, io sono Teresa.
3: E io sono Matteo.
2: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Perovskia appare come una lavanda, ma in realtà viene chiamata salvia russa. Ama il sole ed i suoi fori cerulei mantengono a lungo la fioritura. Si consiglia di tagliarla a fine febbraio, inizio marzo, a 15 cm dal suolo per farla restare sempre giovane e vigorosa.

la di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano. I feel tears well enough.

Sono giorni che mi interessa solo dormire. Sarà che sono stanco. Magari sarà che ho solo voglia di sognare. Ma, come si dice, se la vita non è un sogno, forse i sogni aiutano a vivere meglio. Intanto vivo, e non è poco. Poi tutto il resto lo vedrò quando qualcuno, recitando, farà del mio verso un'emozione che per qualcuno sarà vita.

Les ennemis. Let it go again.

0: La vostra musica su Centrale Milano.
1: Io conosco della gente che per buttar lì niente, però in compenso non va via mai.
2: Sì.
1: È una troupe che lavora in un posto che non è proprio un teatro. È ancora più magico, più misterioso, pieno di saloni, scala spirale, di tappeti. La luce pende da preziosissime gocce che hanno il nome di lampade. E in ognuno di questi saloni c'è sempre uno specchio che duplica fedelmente le apparenze. E così abbiamo due leoni anziché uno. Due leoni e due mori. Che sembra anche una cosa di Amanti a Venezia, coi colombi, tutto. Ne avevo viste tante di troupe anche nella storia, di diversi tipi, sì, melliflui, furbi, oppure assetati di potere, repressivi, autoritari. Loro sono diversi. Stravaganti. Stravaganti non li avevo mai visti, davvero. Si alzano la mattina ogni tanto, una tantum, pari, dispari, buio, luce. Dei giocolieri, dei prestigiatori funambolici che hanno tutta la capacità di coinvolgere nei loro giochi un vasto pubblico che li segue con interesse proprio per questa comicità innata che ognuno di loro possiede, che in gergo teatrale si chiama buffo naturale. Anche all'estero hanno molta gente che li segue, sì, che ride moltissimo, sì. No, in America no, perché hanno dei comici che sono vedette internazionali. E poi non si capisce come loro, gli americani così lontani dalla Grecia, dal suo teatro, non si capisce come possono avere questa grossa tradizione di maschere. No, i nostri sono più casalinghi, ma pirotecnici nel loro piccolo, sì. È incredibile il ritmo insostenibile, il fuoco di trovate, di effetti. Sì, hanno anche loro qualche effetto fisso, sì, quello che in gergo teatrale si chiama tormentone. Sì, cioè l'insistere su alcune parole che hanno proprio un senso buffissimo proprio perché ripetute tante volte. Non so, per esempio, boom, deprechiamo, boom, esprimiamo il nostro sdegno, boom, siamo solidali con le famiglie, boom. Bravissimi, bravissimi, dei veri professionisti della risata. Sì, la risata di Stato. Un po' più pericoloso, anche se fa ridere, ma in un altro senso, sarebbe ripetere un vecchio sketch di un comico di tanti anni fa, sì, un caposcuola, un comico piccolo, che portava sempre la corona, sti buffo proprio, e che dopo anni di giochi, di trovate, di gag, disse: ne abbiamo provate tante, proviamo anche...

L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: di Marta Rivera Garrido, Non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne, e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro. Mai.
1: Pom, pom, pom.
2: I will sing the song. When it comes to the smutty part, then you stop me. All right?
3: Amen.

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.

0: voglio donne. La richiesta di un fanatico religioso Babs, accettata senza problemi alla Tour Eiffel. Macron esige un festival dei videogiochi in Francia. Inflazione alimentare prevista attorno al 2,5%. Benvenuti al notiziario di Francia 24, centrale Milano, per martedì 8 settembre 2026, in podcasting sulle onde medie e su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Tour Eiffel chiusa, il personale in sciopero per palese negazione di diritto ad esistere delle donne. Lunedì la Tour Eiffel è rimasta chiusa al pubblico a seguito di una protesta dei dipendenti contro le condizioni di una visita privata organizzata sabato scorso in occasione della grande parata della BAPS, importante organizzazione religiosa indù. Per quell'occasione una delegazione ha chiesto di sostituire il personale femminile con uomini, chiedendo alle donne di allontanarsi dall'evento. I sindacati hanno denunciato la misura come un atto di umiliazione nei confronti delle dipendenti, sostenendo che la decisione viola i principi di uguaglianza di genere. Diane Davoine, segretaria della CGT presso il Comitato di Sicurezza, ha dichiarato che la richiesta ha provocato shock, umiliazione delle donne e rabbia tra i lavoratori. L'azienda gestore della torre ha riconosciuto i fatti, precisando che nessun vincolo protocollare, culturale o religioso può giustificare una derogazione ai principi di uguaglianza tra uomini e donne. Il sindaco di Parigi ha reagito esprimendo solidarietà al personale. Sono tutti d'accordo, ma però l'hanno fatta questa cosa. Non si capisce. Non ci dicono i media, ne abbiamo ascoltati parecchi stamattina, chi abbia preso la decisione. Sembra che siano tutti d'accordo con le femministe, anzi con le dipendenti, non si doveva fare, ma insomma qualcuno l'avrà presa questa decisione o no. Macron spinge per un festival internazionale del videogame in Francia, la prima edizione a Montpellier. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha annunciato su X, dicendo sapete tutti quanto siano importanti per noi i videogiochi, la creazione di un festival internazionale dedicato ai videogame, concepito come elemento di cultura d'eccezione francese. L'intervento tenuto durante il Sommet Lumière organizzato dalla Francia e che ha riunito i principali attori culturali è stato inatteso, ma ha suscitato subito molte domande. Macron ha dichiarato: ritengo profondamente che il videogame faccia parte della nostra cultura e debba essere inserito nell'eccezione culturale francese. Ha poi aggiunto che l'evento dovrebbe raggiungere lo stesso prestigio del Festival di Cannes per il cinema, definendolo un grande appuntamento mondiale della creazione, dell'innovazione dei giocatori e dell'industria. Secondo gli ultimi dati del Syndicat National des Jeux Vidéo, SNJV, la Francia conta 575 studi di sviluppo, 10.000 posti di lavoro diretti e un fatturato di circa 4 miliardi di euro. Vanessa Kaplan, portavoce della SNJV, ha raccolto con entusiasmo l'iniziativa, sperando che l'associazione possa partecipare all'avventura. Anche il Syndicat des Éditeurs des Jeux Vidéo, SEL, ha mostrato il proprio supporto. Il direttore generale ha confermato che SEL è stato consultato e sostiene qualsiasi progetto capace di far brillare il settore videogame in Francia, pur continuando a concentrarsi sulla Paris Game Week. Il festival potrebbe trovare sede a Montpellier, città del sud, che negli ultimi anni è diventata vivace polo di creatività videoludica. Grazie a studi come Sanfal, Blue 12, Ubisoft, Montpellier e altri, il progetto, sostenuto anche dal Centre National du Cinéma, si chiama CNC, mira ad attrarre editori e licenze di rilevanza internazionale, proponendosi come una versione francese del Gamescom di Colonia. Rimane però incerta la definizione di dettagli operativi e finanziari, soprattutto in vista della futura successione di Macron all'Elysée, prevista per la primavera 2027. Le principali organizzazioni del settore hanno partecipato a due incontri nel 2026, ma non è ancora stato formalizzato alcun accordo concreto. Gli operatori del comparto esprimono interesse, anche il dubbio per la mancanza di un calendario chiaro, considerando che la stagione estiva già densa di eventi come il Summer Game Fest e la Gamescom potrebbero influenzare il successo dell'iniziativa. Il presidente, che ha sostenuto l'iniziativa come Esport World Cup 2026 e la modernizzazione del credito d'imposta per l'industria, che c'entra come? Non sappiamo, ha inoltre sollecitato una maggiore regolamentazione dei videogiochi violenti, proponendo uno studio scientifico che, a suo dire, potrebbe portare a restrizioni per i più giovani. Finora nessuna ricerca ha dimostrato un legame diretto tra videogiochi e comportamenti violenti, suscitando critiche da parte delle associazioni del settore. Ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Editoriale di Rachel, Festival dei Pixel, o la nuova eccezione culturale, o mentre il resto va a pezzi. Bene sì, eccoci di nuovo qui, nel fantastico mondo delle priorità danzanti. Presidente della Repubblica, con la sua proverbiale capacità di sorprendere Auf forse con un pizzico di stanchezza nel gestire il resto, annuncia un festival internazionale dedicato ai videogame, un evento che dovrà entrare nella cultura d'eccezione francese. lo stesso livello di Ken o di Angoulême. Un salto quantico, non un mero passatempo dal cinema al fumetto fino a Grand Theft Auto e FIFA 2026. Qui, dalla nostra redazione, l'immagine è stata ben diversa. Mentre si parla di 575 studi, 10.000 posti di lavoro e 4 miliardi di fatturato, fuori dalle vetrine luccicanti del settore, i numeri che contano davvero continuano a ballare da soli. Il deficit che cresce senza controllo. Silenzio. L'uguaglianza uomo-donna messa a dura prova da diktat che nessuno sembra voler discutere. Niente di interessante. Solo Pixel, innovazione, è un grande appuntamento mondiale della creazione, purché sia digitale. Mentre le porze si dilettano in questa rutilante gara di cultura di accensione 2, ti si chiede, ma è davvero così urgente elevare i videogiochi a patrimonio nazionale quando altre urgenze restano in coda? Un'epidemia di miopia selettiva. O forse è che quando i progetti non devono solo essere utili, ma devono raccontare una storia di modernità e soft power. Vabbè, si tende a prendere qualche libertà con l'agenda? Perché se non riusciamo a mettere in ordine le priorità tra pixel e problemi concreti, non possiamo poi credere a chi ci dice che la Francia è ancora capace di eccezione. Credibilità, si sa, non si scarica con un update così facilmente come un nuovo DLC, almeno non sempre. Ah, la Francia e i suoi grandi disegni, sempre una sorpresa, con del giorno. Monaco chiese a Jauge, il maestro si occupa dei pixel o dei problemi del regno? Dei pixel, rispose Zhao Shou. E perché non dei problemi del regno? Perché i pixel brillano di più nella luce del festival, rispose Zhao Shou. Un'altra volta un monaco chiese a Zhao Shou, il maestro si occupa dei pixel o dei problemi del regno? Dei problemi del regno? Allora perché annuncia un festival di videogame? Perché anche i problemi del regno hanno bisogno di una bella scusa per non essere affrontati, rispose Zhao Zhou. Ma torniamo alle notizie. È inevitabile, arriverà più tardi dei nostri vicini. Ma l'anno inflazione alimentare tornerà nei supermercati. Dovrebbe rimanere sotto il 2,5%. Le previsioni di diversi esperti indicano che l'inflazione dei prodotti alimentari riprenderà a farsi sentire nei corridoi dei supermercati francesi. Nei prossimi mesi, sebbene la crescita dei prezzi debba rimanere contenuta, la stabilità attuale dei listini, soprattutto grazie a una rigida regolamentazione delle trattative commerciali tra grandi marchi e distributori, scontra una serie di fattori di pressione che si stanno accumulando. Secondo John Plassard, partner responsabile della strategia di investimento di Sechistian, l'inflazione è inevitabile a causa di una combinazione di eventi climatici, ondate di caldo in Europa, cambiamenti del clima in Asia, Austria e America, e tensioni geopolitiche, conflitto Russia-Ucraina, distruzioni nel tratto di Hormuz. Tuttavia, i consulenti prevedono che gli effetti sul prezzo al consumatore saranno più evidenti verso la fine dell'anno o nella primavera successiva. Al momento, Emily Mayer, direttrice degli studi presso Circana, osserva una media stabile dei prezzi alimentari, con una leggera tendenza alla deflazione. Solo alcuni settori mostrano segni di inflazione, tra cui le bottiglie di acqua, il cui costo è aumentato per l'impennata dei prezzi della plastica, e la frutta e la verdura. Colpiti da una grave siccità che ha provocato il più alto tasso di rottura di prodotti freschi, pari al 20% per le insalate confezionate a inizio di agosto. Parallelamente si registra una diminuzione dei prezzi del caffè e del cacao. Dopo gli episodi di forte aumento vissuti nel 2024-2025, in altre nazioni europee l'inflazione alimentare è già intorno all'1,52%. Ma in Francia il ritmo è più lento perché gli agricoltori e le industrie agroalimentari possono presentare le proprie richieste di adeguamento dei prezzi solo a partire da novembre, con un termine di contrattazione fissato al 1 marzo. A partire da aprile, le previsioni di Circana indicano che l'inflazione alimentare dovrebbe stabilizzarsi tra il 2% e il 2,5%, coinvolgendo anche frutta e verdura surgelate. Prodotti lattiero-caseari a causa dell'aumento dei costi dell'alimentazione animale e tutti i prodotti con imballaggi costosi. Questo livello rimarrebbe comunque ben al di sotto dei picchi del 2022-2023. poiché gli shock attuali sono considerati meno improvvisi e più circoscritti. Un sondaggio di Circana condotto all'inizio dell'estate mostra che il 50% dei consumatori ritiene che un'inflazione oltre il 3% modificherebbe le proprie abitudini di acquisto, con un possibile spostamento verso marchi distributivi più economici e una riduzione dei volumi di consumo dei prodotti di alta qualità. FM Business, 8 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4. Se Alain Dion si confida sui figli Jumeau Nelson ed Eddie durante la sua permanenza a Parigi, Dion ha raggiunto Parigi per la serie di concerti alla Plenitude Arena, iniziò il 12 settembre. La e si è sistemata nel lussuoso Royal Monceau del 3 di arrondissement. Sentiti intossicitando l'entusiasmo dei fan che li hanno accolti con grande affetto. Durante un'intervista rilasciata ai giornalisti presenti all'hotel, celebre cantante ha parlato del rapporto con i due adolescenti, definendoli i suoi più grandi tesori. Ho dato loro la vita e ora loro sostengono la mia. I miei figli sono la mia più grande ricchezza, ha dichiarato, aggiungendo che li considera straordinari e che non può immaginare di vivere senza di loro. Oltre a parlare del legame affettivo, Dion ha sottolineato l'importanza dei valori che vuole trasmettere ai figli, come il rispetto e la tolleranza. Do molti consigli sui comportamenti da tenere verso gli altri e metto molta enfasi sulla comunicazione. Funziono spesso con loro, spiego le cose perché per me è fondamentale, ha spiegato, ribadendo il suo ruolo di madre protettiva e attenta. 7 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 8 settembre 2026 su Benchenkasten Gelonde Media. Germania sotto shock per la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il risultato delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt ha consegnato una netta maggioranza al partito di estrema destra AfD, stabilizzando la coalizione di centrodestra guidata dal cancelliere Friedrich Merz. La vittoria alimenta il dibattito sulla capacità dell'AfD di influenzare le politiche nazionali, soprattutto in tema di immigrazione e sicurezza. Gli analisti temono che la mossa possa rafforzare la retorica sovranista e mettere sotto pressione le istituzioni europee. Stroll AI raggiunge una valutazione di 24 miliardi di dollari con il sostegno di Samsung. Questa startup francese Mistral AI, specializzata in modelli linguistici avanzati, ha chiuso un round di finanziamento che porta la sua valutazione a 24 miliardi di dollari, con Samsung tra i principali investitori. L'operazione testimonia la corsa globale al predominio nell'intelligenza artificiale, dove le aziende europee cercano di creare alternative alle piattaforme statunitensi. Gli esperti avvertono che una concentrazione così elevata di capitale potrebbe accelerare la competitività del continente nel settore. L'Iran accusa il Canada di supportare le azioni americane nello stretto di Hormuz. Il Ministero degli Esteri iraniano ha denunciato il ruolo del Canada nell'appoggiare le operazioni militari statunitensi nella rotta marittima strategica dello stretto di Hormuz. Accusa arriva in un contesto di crescenti tensioni tra Teheran e Washington, che minacciano l'approvvigionamento globale di petrolio. Il diplomatico iraniano ha avvertito che il sostegno canadese potrebbe ulteriormente inasprire la conflittualità nella regione. Nord Corea e Russia inaugurano il primo ponte stradale tra i due paesi. In un gesto simbolico di cooperazione, la Corea del Nord e la Russia hanno aperto un ponte che collega direttamente i loro territori, rafforzando i legami economici e militari. Il nuovo varco è stato celebrato da entrambe le parti come prova dell'avvicinamento geopolitico, nonostante le sanzioni internazionali. Gli osservatori temono che questa infrastruttura possa facilitare il trasferimento di risorse strategiche tra i due stati. L'Unione Europea assegna 200 milioni di euro per progetti in Groenlandia sotto la pressione di Trump. Il Consiglio Europeo ha approvato un finanziamento di 200 milioni di euro destinato a iniziative minerarie e infrastrutturali in Groenlandia, in risposta alle recenti minacce di annessione del presidente statunitense. Il pacchetto punta a rafforzare la sovranità danese sull'isola e a garantire l'accesso a risorse critiche come le terre rare. I analisti avvertono che l'intervento europeo potrebbe modificare gli equilibri di potere nell'Artico. il prezzo del petrolio tocca il picco di 6 settimane a causa delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Le contrattazioni sui mercati energetici hanno visto il prezzo del Brent superare gli $85 al barile, ma spinto da una nuova escalation commerciale tra Teheran e Washington. Le preoccupazioni per possibili interruzioni nella produzione saudita hanno alimentato l'aumento mentre gli investitori monitorano da vicino le evoluzioni diplomatiche. L'impennata dei prezzi riaccende il dibattito su politiche di riserva strategica nei paesi consumatori. Israel AI ottiene 3 miliardi di euro di finanziamenti, consolidando la leadership europea nel settore AI. Vei, Israel AI, la giovane impresa francese di intelligenza artificiale, ha concluso un round di capitale di 3 miliardi di euro, rafforzando la sua posizione di competitor mondiale. Tra gli investitori spiccano grandi gruppi tecnologici europei, impegnati a sostenere lo sviluppo di modelli proprietari. La crescita di Mistral è vista come un segnale della capacità dell'Europa di sfidare i giganti statunitensi nel campo dell'AI. Anthropic lancia una soluzione di pagamento interna, minacciando Stripe. Startup di intelligenza artificiale Anthropic ha annunciato l'introduzione di un sistema di pagamenti proprietario integrato nei suoi servizi, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da provider esterni come Stripe. La mossa rappresenta una strategia per aumentare i margini di profitto e controllare l'intero ecosistema finanziario dei suoi clienti. Gli osservatori di mercato valutano l'impatto potenziale sulla concorrenza nel settore dei pagamenti digitali. Da Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 8 settembre 2026. Cielo variabile con possibilità di pioggia nel pomeriggio. Mattina a Parigi si presenterà con un cielo sereno che si coprirà lentamente, con temperature intorno a 19 gradi e venti leggeri da sud, ovest a 15 km. Secondo la Sparagis Corpè, nel pomeriggio le nuvole si fletteranno aumentando la copertura, con temperature che raggiungeranno i 25 gradi e venti più intensi, fino a 45 km, mentre la probabilità di pioggia salirà al 70%. La sera il cielo resterà molto nuvoloso, con temperature che scenderanno a 19 gradi, sensazione di freddo a causa del vento di 50 km e un rischio di piogge isolate ancora del 70%. Durante la notte le condizioni miglioreranno leggermente, con cielo a metà nuvoloso, temperature di 15 gradi, venti più deboli di 15 km/h se senza precipitazioni significative. In sintesi, la giornata sarà caratterizzata da un'alternanza di schiarite e piogge con forti variazioni di vento. Le temperature minime saranno intorno ai 15 gradi, le massime arriveranno a 25 gradi, con venti che potranno raggiungere i 50 km nelle ore serali. Monaco, Monte Carlo, soleggiato e caldo, senza piogge. Questo mattino a Monaco, Monte Carlo, il cielo sarà poco nuvoloso e il sole farà sentire il caldo, con temperature di 26 gradi e venti deboli da est a 10 km, come indicato dall'esperto del servizio meteo. Nel pomeriggio la temperatura salirà a 28 gradi, mantenendo un leggero aumento della nube ma senza compromettere il bel tempo. Con venti moderati fino a 20 km e sensazione termica di 36 gradi. Sera arriveranno alcune nuvole più dense, ma il clima rimarrà piacevole. Con temperature di 25 gradi e vento da est a 10-20 km, senza tracce di precipitazioni. Durante la notte il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, ma si alterneranno chiare e scure, con temperature di 24 gradi e venti leggeri di 15 km, senza rischio di pioggia. Giornata sarà quindi calda, con massime intorno ai 28 gradi, minime attorno ai 24 gradi, venti deboli, moderati e nessuna precipitazione prevista. Milano. Caldo afoso con possibile rovescio serale. A Milano la mattina sarà tiepida, con temperature intorno a 25 gradi, il prevalentemente sereno e venti molto leggeri da est, nord-est a 2 km. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trade Meteo. Nel corso della mattinata le nuvole si faranno più dense, ma le temperature continueranno a crescere fino a 27 gradi verso metà giornata, con venti leggeri da est, sud-est a 3-4 km. Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso, temperature massime che raggiungeranno i 33 gradi, venti deboli da est-sud-est a 4 km e una sensazione di afa crescente. A sera il cielo diventerà più nuvoloso e si prevede un leggero rovescio di circa 0,5 mm. Temperature di 25 gradi. Vento da ovest a 5 km/h e una probabilità di pioggia intorno al 55%. Durante la notte il cielo resterà nuvoloso con temperature che scenderanno a 22 gradi. Venti leggeri e nessuna precipitazione significativa. In sintesi, la giornata di Milano sarà molto calda, con massime intorno ai 33 gradi, minime intorno ai 25 gradi. Venti deboli e un possibile rovescio serale. Meteo Meteo di Rachel. Il clima è sempre la prima risposta. È davvero sorprendente come ogni piccolo cambiamento di temperatura venga subito attribuito al cambiamento climatico. Come se la pioggia di un pomeriggio servisse a dimostrare che il pianeta sta per crollare. Ci chiediamo davvero, chi pensa che il nostro desiderio di un po' di sole sia la prova definitiva di un riscaldamento globale incontrollabile? E poi, che tutti i giornalisti meteorologici sembrano aver scoperto la formula magica per collegare ogni nuvola a un futuro apocalittico. Forse dovremmo semplicemente godere del bel tempo quando è qui, invece di trasformare una leggera pioggerella in una catastrofe annunciata da tutti i cartelli stradali. Quando il giorno, un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Saoji rispose: il cielo è sereno, ma Alfa è un'illusione. Il monaco replicò: allora perché la aria sembra più pesante? Zhao Shu concluse: perché il vento soffia più forte dentro di noi. E questo è il meteo di oggi. Misura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Sta 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.

0: kilometers and a rain probability of around 55%. During the night, the sky will stay cloudy, temperatures dropping to 22 degrees Celsius, light winds and no significant precipitation. In summary, Milan's day will be very hot, with highs around 33 degrees Celsius, lows around 25 degrees Celsius, light winds and a possible evening shower. Mitchell's weather editorial, climate is always the first answer. It's truly astonishing how every little temperature change is instantly blamed on climate change. As if an afternoon drizzle were proof that the planet is about to collapse. We really wonder who thinks our desire for a bit of sunshine is the definitive proof of an out-of-control global warming. And then, why do all the meteorology journalists seem to have discovered the magic formula that links every cloud to an apocalyptic future? Maybe we should simply enjoy the nice weather while it's here. Instead of turning a light drizzle into a catastrophe, announced by every roadside sign. Coin of the day. A monk asked, "What is the true face of time today?" Zhao Zhou replied, "The sky is clear, but the heat is an illusion." The monk answered, "Then why does the air feel heavier?" Zhao Zhou concluded, "Because the wind blows stronger inside us." And that's today's weather. Sign off. Online on X Mastodon, on all smart speakers and on medium wave. This is Francioghi with Centrale Milano 1575 kHz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is AM 1575 News, Francia 24 and Radio Centre Milano.
1: Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Appuntamento con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni fino ai primi di settembre. Partiamo con i Summer Party, diverse serate di musica e balli sulla terrazza del Casino Barriere a Menton. Fino a lunedì 31 agosto la terrazza del Casino Barriere di Menton si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto affacciata sul mare per il Summer Party, in programma DJ set, cocktail e taglieri da condividere con atmosfere e sonorità diverse per accompagnare il pubblico fino a tarda notte fronte mare. E dalla notte all'alba, alle 6:15 di giovedì 27 agosto, ritrova alle 6 del mattino ai Jardins du Musée International de la Parfumerie a Moinsertou, all'alba, immersi nei campi di gelsomino in piena fioritura ai giardini del Museo della Profumeria di Moinsertou, ci sono dei concerti, e il concerto che vi segnalo è quello con Sammy De Coster. Propone una musica capace di dialogare con i paesaggi naturali e con le emozioni più intime. Al termine del concerto i partecipanti saranno invitati a prendere parte a una raccolta guidata del gelsomino. Manouche Swingsong, sabato 29 agosto, jazz Manouche con una star di questo genere sulle colline di Castellar, alle 21 in Place Clemenceau a Castellar, per le soirée estival. I Manouche Swingsong, formazione originaria del sud della Francia, nata nel 2012, proporrà un concerto con note che andranno da Django Reinhardt a Stéphane Grappelli. Lunedì 31 agosto, Sunnyvale, concerto sulla spiaggia dell'Escalé a Ramatuel. A piedi nudi sulla sabbia, su questa bella spiaggia, oppure con lo sguardo rivolto alle stelle, il trio Sunnyvale propone un concerto immerso in un ambiente naturale d'eccezione. Questo gruppo costituisce un universo musicale libero e ispirato, intrecciando folk, suggestioni classiche e aperture elettroniche. Concorso di bocce quadre, concours de boules carrées, alla festa patronale di Beaulieu-sur-Mer, quando alle ore 20 di venerdì 4 settembre. Durante la festa patronale ci sarà questa gara di bocce quadre, chiunque si può iscrivere, costo 15 euro, massimo 32 squadre, informazioni sul nostro sito radionizza.it. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, quinto weekend ecoturism Mercantour Vésubie, siamo in quota, 963 metri, potrebbe fare freschino, quindi portatevi qualcosa per coprirvi. La quinta edizione del weekend ecoturism Mercantour Vésubie invita abitanti e visitatori a scoprire la natura e la montagna attraverso un ricco programma di attività dedicate al turismo sostenibile

alta quota. Ancora weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre, per chi ama i libri c'è il Salone Internazionale del Libro di Monaco e al Grimaldi Forum di Monaco per la sua 15ª edizione. Il palinsesto propone due giorni dedicato a incontri con romanzieri, saggisti, scienziati, storici, pensatori e appassionati di letteratura. Ancora weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre nel Vieux Nice a Nizza, Fête du Malonnat. La Fête du Malonnat affonda le sue radici nella storia di Nizza. Nel luglio 1854 la città fu colpita da una grave epidemia di colera e gli abitanti, in particolare le donne del quartiere Malonnat, chiamate le Prioresses, coloro che pregavano, si affidarono alla protezione della Vergine Maria. In segno di ringraziamento fu fatto erigere in Rue Malonnat una statua della Madonna, ancora oggi conservata all'oratorio del Malonnat. Ogni anno la festa rinnova questa tradizione attraverso preghiere, una processione, una messa e diverse animazioni di quartiere, un appuntamento che unisce fede e tradizione locale. Sabato 5 settembre, per la rassegna La Nota Verde, arriva Flavio Boltro, dove a Roquebrune Cap Martin, presso il Parc Départemental du Cro-Casté, alle ore 11 del mattino. La rassegna La Nota Verde propone un modo diverso di vivere la musica, invitando il pubblico a un ascolto rispettoso della natura. Arriverà il trombettista italiano di fama internazionale Flavio Boltro, noto per collaborazioni per esempio con Michel Petrucciani, e con il suo quartetto proporrà un concerto per il pubblico che, ci auguriamo, accorrerà numeroso. Ancora tradizioni e il Festin de Baguette, sabato 5 settembre, siamo a Pei. Il Comité de Tradition et de Fête de Pei e la municipalità organizzano questo tradizionale festino dedicato alla Baguetta, festa annuale che annuncia l'inizio della raccolta e affonda le sue radici nelle tradizioni del paese. Non mancheranno musica e animazioni. Domenica 6 settembre ancora continuerà la festa della Baguette a Pei. E per tornare invece al festival La Note Verte a Roquebrune Cap Martin in Clos Paulette, ci sarà il tango contemporaneo con il Quintet Libertad e quindi anche il tango argentino protagonista di questa rassegna dedicata alla musica in mezzo alla natura. In Costa Azzurra, in questo caso a Roquebrune Cap Martin. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche online su radionizza.it e sulle maggiori piattaforme di podcast, oltre che in onda su Centrale Milano e in homepage su radionizza.it. Vi ringrazio per avermi seguito sin qui e un buon proseguimento di giornata con le notizie di Nizza 24 e Francia Oggi e con le note di Centrale Milano.

0: Non voglio donne. La richiesta di un fanatico religioso Babs, accettata senza problemi alla Tour Eiffel. Macron esige un festival dei videogiochi in Francia. Inflazione alimentare prevista attorno al 2,5%. Benvenuti al notiziario di Francia 24, centrale Milano, per martedì 8 settembre 2026, in podcasting sulle onde medie e su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Tour Eiffel chiusa, il personale in sciopero per palese negazione di diritto ad esistere delle donne. Lunedì la Tour Eiffel è rimasta chiusa al pubblico a seguito di una protesta dei dipendenti contro le condizioni di una visita privata organizzata sabato scorso in occasione della grande parata della BAPS, importante organizzazione religiosa indù. Per quell'occasione una delegazione ha chiesto di sostituire il personale femminile con uomini, chiedendo alle donne di allontanarsi dall'evento. I sindacati hanno denunciato la misura come un atto di umiliazione nei confronti delle dipendenti, sostenendo che la decisione viola i principi di uguaglianza di genere. Diane Davouin, segretaria della CGT presso il Comitato di Sicurezza, ha dichiarato che la richiesta ha provocato shock, umiliazione delle donne e rabbia tra i lavoratori. L'azienda gestore della torre ha riconosciuto i fatti, precisando che nessun vincolo protocollare, culturale o religioso può giustificare una derogazione ai principi di uguaglianza tra uomini e donne. Il sindaco di Parigi ha reagito esprimendo solidarietà al personale. Sono tutti d'accordo, ma un po' l'hanno fatta questa cosa. Non si capisce, non ci dicono i media, ne abbiamo ascoltati parecchi stamattina, chi abbia preso la decisione. Sembra che siano tutti d'accordo con le femministe, anzi con le dipendenti, non si doveva fare, ma insomma qualcuno l'avrà presa questa decisione o no. Macron spinge per un festival internazionale del videogame in Francia, la prima edizione a Montpellier. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha annunciato su X, dicendo sapete tutti quanto siano importanti per noi i videogiochi, la creazione di un festival internazionale dedicato ai videogame, concepito come elemento di cultura d'eccezione francese. L'intervento tenuto durante il Sommet Lumière, organizzato dalla Francia e che ha riunito i principali attori culturali, è stato inatteso, ma ha suscitato subito molte domande. Macron ha dichiarato: ritengo profondamente che il videogame faccia parte della nostra cultura e debba essere inserito nell'eccezione culturale francese. Ha poi aggiunto che l'evento dovrebbe raggiungere lo stesso prestigio del Festival di Cannes per il cinema, definendolo un grande appuntamento mondiale della creazione, dell'innovazione dei giocatori e dell'industria. Secondo gli ultimi dati del Syndicat National des Jeux Vidéo, SNJV, la Francia conta 575 studi di sviluppo, 10.000 posti di lavoro diretti e un fatturato di circa 4 miliardi di euro. Vanessa Kaplan, portavoce della SNJV, ha raccolto con entusiasmo l'iniziativa sperando che l'associazione possa partecipare all'avventura. Anche il Syndicat des Éditeurs des Jeux Vidéo, SEL, ha mostrato il proprio supporto. Il direttore generale ha confermato che SEL è stato consultato e sostiene qualsiasi progetto capace di far brillare il settore videogame in Francia, pur continuando a concentrarsi sulla Paris Game Week. Il festival potrebbe trovare sede a Montpellier, città del sud, che negli ultimi anni è diventata vivace polo di creatività videoludica. Grazie a studi come Sanfal, Blue 12, Ubisoft, Montpellier e altri, il progetto, sostenuto anche dal Centre National du Cinéma, si chiama CNC, mira ad attrarre editori e licenze di rilevanza internazionale, proponendosi come una versione francese del Gamescom di Colonia. Rimane però incerta la definizione di dettagli operativi e finanziari, soprattutto in vista della futura successione di Macron all'Elysée, prevista per la primavera 2027. Le principali organizzazioni del settore hanno partecipato a due incontri nel 2026, ma non è ancora stato formalizzato alcun accordo concreto. Gli operatori del comparto esprimono interesse, anche il dubbio per la mancanza di un calendario chiaro, considerando che la stagione estiva già densa di eventi come il Summer Game Fest e la Gamescom potrebbero influenzare il successo dell'iniziativa. Il presidente, che ha sostenuto l'iniziativa come Esport World Cup 2026 e la modernizzazione del credito in imposta per l'industria, che c'entra come? Non sappiamo, ha inoltre sollecitato una maggiore regolamentazione dei videogiochi violenti, proponendo uno studio scientifico che, a suo dire, potrebbe portare a restrizioni per i più giovani. Finora nessuna ricerca ha dimostrato un legame diretto tra videogiochi e comportamenti violenti, suscitando critiche da parte delle associazioni del settore. Ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Pizzeriale di Rachel, Festival dei Pixel, o la nuova eccezione culturale, o mentre il resto va a pezzi. Bene sì, eccoci di nuovo qui, nel fantastico mondo delle priorità danzanti. Presidente della Repubblica, con la sua proverbiale capacità di sorprendere Alf forse con un pizzico di stanchezza nel gestire il resto, annuncia un festival internazionale dedicato ai videogame, un evento che dovrà entrare nella cultura d'eccezione francese. lo stesso livello di Cannes o di Angoulême. Un salto quantico, non un mero passatempo dal cinema al fumetto fino a Grand Theft Auto e FIFA 2026. Qui, dalla nostra redazione, l'immagine è stata ben diversa. Mentre si parla di 575 studi, 10.000 posti di lavoro e 4 miliardi di fatturato, fuori dalle vetrine luccicanti del settore, i numeri che contano davvero continuano a ballare da soli. Il deficit che cresce senza controllo. Silenzio. L'uguaglianza uomo-donna messa a dura prova da diktat che nessuno sembra voler discutere. Niente di interessante. Solo Pixel, innovazione, è un grande appuntamento mondiale della creazione, purché sia digitale. Mentre le porze si dilettano in questa rutilante gara di cultura di accensione 2, ti si chiede, ma è davvero così urgente elevare i videogiochi a patrimonio nazionale quando altre urgenze restano in coda? Un'epidemia di miopia selettiva. O forse è che quando i progetti non devono solo essere utili, ma devono raccontare una storia di modernità e soft power, vabbè, si tende a prendere qualche libertà con l'agenda? Perché se non riusciamo a mettere in ordine le priorità tra Pixel e problemi concreti, come possiamo poi credere a chi ci dice che la Francia è ancora capace di eccezione? Credibilità, si sa, non si scarica con un update così facilmente come un nuovo DLC, almeno non sempre. Ah, la Francia e i suoi grandi disegni, sempre una sorpresa, con del giorno. Monaco chiese a Jauge: il maestro si occupa dei Pixel o dei problemi del regno? Dei Pixel, rispose Zhao Shou. E perché non dei problemi del regno? Perché i Pixel brillano di più nella luce del festival, rispose Zhao Shou. Un'altra volta un monaco chiese a Zhao Shou: il maestro si occupa dei Pixel o dei problemi del regno? Dei problemi del regno? Allora perché annuncia un festival di videogame? Perché anche i problemi del regno hanno bisogno di una bella scusa per non essere affrontati, rispose Zhao Zhou. Ma torniamo alle notizie. È inevitabile, arriverà più tardi dei nostri vicini. Ma l'anno l'inflazione alimentare tornerà nei supermercati. Dovrebbe rimanere sotto il 2,5%. Le previsioni di diversi esperti indicano che l'inflazione dei prodotti alimentari riprenderà a farsi sentire nei corridoi dei supermercati francesi. Nei prossimi mesi, sebbene la crescita dei prezzi debba rimanere contenuta, la stabilità attuale dei listini, soprattutto grazie a una rigida regolamentazione delle trattative commerciali tra grandi marchi e distributori, lo scontra una serie di fattori di pressione che si stanno accumulando. Secondo John Plassard, partner responsabile della strategia di investimento di Sechistien, l'inflazione è inevitabile a causa di una combinazione di eventi climatici, ondate di caldo in Europa, cambiamenti del clima in Asia, Austria e America, e tensioni geopolitiche, conflitto Russia, Ucraina, distruzione nel tratto di Hormuz. Tuttavia, i consulenti prevedono che gli effetti sul prezzo al consumatore saranno più evidenti verso la fine dell'anno o nella primavera successiva. Al momento, Emily Mayer, direttrice degli studi presso Circana, osserva una media stabile dei prezzi alimentari, con una leggera tendenza alla deflazione. Solo alcuni settori mostrano segni di inflazione, tra cui le bottiglie di acqua, il cui costo è aumentato per l'impennata dei prezzi della plastica, e la frutta e la verdura. Colpiti da una grave siccità, che ha provocato il più alto tasso di rottura di prodotti freschi, pari al 20% per le insalate confezionate all'inizio di agosto. Parallelamente si registra una diminuzione dei prezzi del caffè e del cacao. Dopo gli episodi di forte aumento vissuti nel 2024-2025. In altre nazioni europee, l'inflazione alimentare è già intorno all'1,52%. Ma in Francia il ritmo è più lento perché gli agricoltori e le industrie agroalimentari possono presentare le proprie richieste di adeguamento dei prezzi solo a partire da novembre, con un termine di contrattazione fissato al 1 marzo. A partire da aprile, le previsioni di Circana indicano che l'inflazione alimentare dovrebbe stabilizzarsi tra il 2% e il 2,5%, coinvolgendo anche frutta e verdura surgelate. Prodotti lattiero-caseari a causa dell'aumento dei costi dell'alimentazione animale e tutti i prodotti con imballaggi costosi. Questo livello rimarrebbe comunque ben al di sotto dei picchi del 2022-2023. poiché gli shock attuali sono considerati meno improvvisi e più circoscritti. Un sondaggio di Circana condotto all'inizio dell'estate mostra che il 50% dei consumatori ritiene che un'inflazione oltre il 3% modificherebbe le proprie abitudini di acquisto, con un possibile spostamento verso marchi distributivi più economici e una riduzione dei volumi di consumo dei prodotti di alta qualità. FM Business, 8 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4. Céline Dion si confida sui figli Jumeau Nelson ed Eddie durante la sua permanenza a Parigi. Dion ha raggiunto Parigi per la serie di concerti alla Plenitude Arena, inizio il 12 settembre. La e si è sistemata nel lussuoso Royal Monceau del 3D Arrondissement. Sentiti intossicitando l'entusiasmo dei fan che li hanno accolti con grande affetto. Durante un'intervista rilasciata ai giornalisti presenti al hotel, celebre cantante ha parlato del rapporto con i due adolescenti, definendoli i suoi più grandi tesori. Ha godato loro la vita e ora loro sostengono la mia. I miei figli sono la mia più grande ricchezza, ha dichiarato, aggiungendo che li considera straordinari e che non può immaginare di vivere senza di loro. Oltre a parlare del legame affettivo, Dion ha sottolineato l'importanza dei valori che vuole trasmettere ai figli, come il rispetto e la tolleranza. Do molti consigli sui comportamenti da tenere verso gli altri e metto molta enfasi sulla comunicazione. Funziono spesso con loro, spiego le cose perché per me è fondamentale, ha spiegato, ribadendo il suo ruolo di madre protettiva e attenta. Alla 7 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 8 settembre 2026 su Enchenkasten Gelonde Media. Germania sotto shock per la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Risultato delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt ha consegnato una netta maggioranza al partito di estrema destra AfD, stabilizzando la coalizione di centrodestra guidata dal cancelliere Friedrich Merz. La vittoria alimenta il dibattito sulla capacità dell'AfD di influenzare le politiche nazionali, soprattutto in tema di immigrazione e sicurezza. Gli analisti temono che la mossa possa rafforzare la retorica sovranista e mettere sotto pressione le istituzioni europee. Stroll AI raggiunge una valutazione di 24 miliardi di dollari con il sostegno di Samsung. Questa startup francese Mistral AI, specializzata in modelli linguistici avanzati, ha chiuso un round di finanziamento che porta la sua valutazione a 24 miliardi di dollari, con Samsung tra i principali investitori. L'operazione testimonia la corsa globale al predominio nell'intelligenza artificiale, dove le aziende europee cercano di creare alternative alle piattaforme statunitensi. Gli esperti avvertono che una concentrazione così elevata di capitale potrebbe accelerare la competitività del continente nel settore. L'Iran accusa il Canada di supportare le azioni americane nello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano ha denunciato il ruolo del Canada nell'appoggiare le operazioni militari statunitensi nella rotta marittima strategica dello stretto di Hormuz. Accusa arriva in un contesto di crescenti tensioni tra Teheran e Washington, che minacciano l'approvvigionamento globale di petrolio. Il diplomatico iraniano ha avvertito che il sostegno canadese potrebbe ulteriormente inasprire la conflittualità nella regione. Nord Corea e Russia inaugurano il primo ponte stradale tra i due paesi. In un gesto simbolico di cooperazione, la Corea del Nord e la Russia hanno aperto un ponte che collega direttamente i loro territori, rafforzando i legami economici e militari. Il nuovo varco è stato celebrato da entrambe le parti come prova dell'avvicinamento geopolitico, nonostante le sanzioni internazionali. Gli osservatori temono che questa infrastruttura possa facilitare il trasferimento di risorse strategiche tra i due stati. L'Unione Europea assegna 200 milioni di euro per progetti in Groenlandia sotto la pressione di Trump. Il Consiglio Europeo ha approvato un finanziamento di 200 milioni di euro destinato a iniziative minerarie e infrastrutturali in Groenlandia, in risposta alle recenti minacce di annessione del presidente statunitense. Il pacchetto punta a rafforzare la sovranità danese sull'isola e a garantire l'accesso a risorse critiche come le terre rare. I analisti avvertono che l'intervento europeo potrebbe modificare gli equilibri di potere nell'Artico. il prezzo del petrolio tocca il picco di 6 settimane a causa delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Le contrattazioni sui mercati energetici hanno visto il prezzo del Brent superare gli $85 al barile, ma spinto da una nuova escalation commerciale tra Teheran e Washington. Le preoccupazioni per possibili interruzioni nella produzione saudita hanno alimentato l'aumento mentre gli investitori monitorano da vicino le evoluzioni diplomatiche. L'impennata dei prezzi riaccende il dibattito su politiche di riserva strategica nei paesi consumatori. Mistral AI ottiene 3 miliardi di euro di finanziamenti, consolidando la leadership europea nel settore AI. Vei, Mistral AI, la giovane impresa francese di intelligenza artificiale, ha concluso un round di capitale di 3 miliardi di euro, rafforzando la sua posizione di competitor mondiale. Tra gli investitori spiccano grandi gruppi tecnologici europei, impegnati a sostenere lo sviluppo di modelli proprietari. La crescita di Mistral è vista come un segnale della capacità dell'Europa di sfidare i giganti statunitensi nel campo dell'AI. Anthropic lancia una soluzione di pagamento interna, minacciando Stripe. Startup di intelligenza artificiale Anthropic ha annunciato l'introduzione di un sistema di pagamenti proprietario integrato nei suoi servizi, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da provider esterni come Stripe. La mossa rappresenta una strategia per aumentare i margini di profitto e controllare l'intero ecosistema finanziario dei suoi clienti. Gli osservatori di mercato valutano l'impatto potenziale sulla concorrenza nel settore dei pagamenti digitali. Da Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 8 settembre 2026. Cielo variabile con possibilità di pioggia nel pomeriggio. La mattina a Parigi si presenterà con un cielo sereno che si coprirà lentamente, con temperature intorno a 19 gradi e venti leggeri da sud, ovest a 15 km. Secondo la Sparegis Crope, nel pomeriggio le nuvole si fletteranno aumentando la copertura, con temperature che raggiungeranno i 25 gradi e venti più intensi, fino a 45 km, mentre la probabilità di pioggia salirà al 70%. La sera il cielo resterà molto nuvoloso, con temperature che scenderanno a 19 gradi. Sensazione di freddo a causa del vento di 50 km e un rischio di piogge isolate ancora del 70%. Durante la notte le condizioni miglioreranno leggermente, con cielo a metà nuvoloso, temperature di 15 gradi, venti più deboli di 15 km/h e senza precipitazioni significative. In sintesi, la giornata sarà caratterizzata da un'alternanza di schiarite e piogge con forti variazioni di vento. Le temperature minime saranno intorno ai 15 gradi, le massime arriveranno a 25 gradi, con venti che potranno raggiungere i 50 km nelle ore serali. Monaco Monte Carlo? Soleggiato e caldo, senza piogge. Questo mattino a Monaco Monte Carlo il cielo sarà poco nuvoloso e il sole farà sentire il caldo, con temperature di 26 gradi e venti deboli da est a 10 km. Come indicato dall'esperto del servizio meteo, Gudal, pomeriggio la temperatura salirà a 28 gradi, mantenendo un leggero aumento della nube ma senza compromettere il bel tempo. Con venti moderati fino a 20 km e sensazione termica di 36 gradi. Sera arriveranno alcune nuvole più dense, ma il clima rimarrà piacevole. Con temperature di 25 gradi e vento d'est a 10-20 km, senza tracce di precipitazioni. Durante la notte il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, ma si alterneranno chiare e scure. Con temperature di 24 gradi e venti leggeri di 15 km, senza rischio di pioggia. Giornata sarà quindi calda, con massime intorno ai 28 gradi, minime attorno ai 24 gradi. Venti deboli, moderati e nessuna precipitazione prevista. Milano. Caldo afoso con possibile rovescio serale. A Milano la mattina sarà tiepida, con temperature intorno a 25 gradi. Cielo prevalentemente sereno e venti molto leggeri da est, nord-est a 2 km. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trade Meteo. Nel corso della mattinata le nuvole si faranno più dense, ma le temperature continueranno a crescere fino a 27 gradi verso metà giornata, con venti leggeri da est, sud-est a 3-4 km. Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso, temperature massime che raggiungeranno i 33 gradi, venti deboli da est-sud-est a 4 km e una sensazione di afa crescente. La sera il cielo diventerà più nuvoloso e si prevede un leggero rovescio di circa 0,5 mm. In temperature di 25 gradi, vento da ovest a 5 km cubici e una probabilità di pioggia intorno al 55%. Durante la notte il cielo resterà nuvoloso con temperature che scenderanno a 22 gradi. Venti leggeri e nessuna precipitazione significativa. In sintesi, la giornata di Milano sarà molto calda, con massime intorno ai 33 gradi, minime intorno ai 25 gradi. Venti deboli e un possibile rovescio serale. Meteorite meteo di Rachel. Il clima è sempre la prima risposta. È davvero sorprendente come ogni piccolo cambiamento di temperatura venga subito attribuito al cambiamento climatico. Come se la pioggia di un pomeriggio servisse a dimostrare che il pianeta sta per crollare. Ci chiediamo davvero, chi pensa che il nostro desiderio di un po' di sole sia la prova definitiva di un riscaldamento globale incontrollabile? E poi, che tutti i giornalisti meteorologici sembrano aver scoperto la formula magica per collegare ogni nuvola a un futuro apocalittico. Forse dovremmo semplicemente godere del bel tempo quando è qui, invece di trasformare una leggera pioggerella in una catastrofe annunciata da tutti i cartelli stradali. Quando il giorno, un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Saoji rispose: il cielo è sereno, ma alfa è un'illusione. Il monaco replicò: allora perché la aria sembra più pesante? Zhao Shu concluse: perché il vento soffia più forte dentro di noi. E questo è il meteo di oggi. Misura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Sta 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo di collegamenti e connessioni tra l'Italia e la Francia e lo facciamo attraverso la musica. In questa occasione, a legare i due paesi è un luogo, o per meglio dire, il mito che si è venuto a creare nel corso degli anni intorno a un luogo. Stiamo parlando di Saint-Tropez. Dalla fine degli anni 50, quello che era inizialmente solo un villaggio di pescatori si è pian piano trasformato in una località turistica estremamente esclusiva, uno dei centri più importanti della Costa Azzurra. Ed essendo così vicino all'Italia, era naturale che anche gli abitanti del bel paese ne rimanessero pian piano affascinati. E come ogni cosa che influenza la cultura popolare, era inevitabile anche che iniziassero a nascere le canzoni che descrivevano la vita e le meraviglie di quel posto. E allora bisognerà che ne ascoltiamo un po'. Partendo dagli italiani, non si può non citare Peppino Di Capri e la sua Saint-Tropez Twist. A Saint-Tropez.

Incredibile come una canzone così possa racchiudere in sé tanta storia della musica e dello spettacolo italiani. Era uscita nel 1962 e pensate che tra gli autori c'è Mogol e sulla copertina del disco appare una ballerina che è una giovanissima Raffaella Carrà. Questa canzone rappresenta una delle prime prove del fascino che Saint-Tropez esercitava sugli italiani. Appunto, parlavamo del 1962, e cioè pochi anni dopo l'esplosione del turismo nel paesino. E allora quale modo migliore per dimostrare che in tutto questo tempo nulla è cambiato se non quello di ascoltare una canzone che in tempi molto più recenti cita sempre Saint-Tropez. La state sentendo già in sottofondo, questa è Annalisa con Crisi a Saint-Tropez.

E questa è una delle 12 tracce che compone E poi siamo finiti nel vortice, l'ottavo album in studio di Annalisa uscito il 29 settembre 2023. In sostanza, sia nel 1962 che nel 2023, quelli che erano tra gli artisti più importanti del periodo hanno avuto voglia di infilare Saint-Tropez nei titoli delle proprie canzoni. E quindi se questo dimostra l'effetto che un luogo del genere ha avuto sull'immaginario collettivo degli italiani, potete capire anche voi che non tanto diversa può essere la situazione per i francesi. E spostandoci dall'altro lato delle Alpi, usiamo la musica per narrare un po' la storia di Saint-Tropez, che sostanzialmente parte da un film e da un'attrice. Di fatto, la notorietà del villaggio esplose dopo che aveva fatto da sfondo a Piace a troppi, il film del 1957 che lanciò Brigitte Bardot come massimo sex symbol dell'Europa di quegli anni. E allora, visto che nel corso della sua interminabile e stellare carriera Brigitte Bardot si è occupata anche di musica, perché non citare il suo album del 1968, il Brigitte Bardot Show, all'interno del quale, a un certo punto, appare un interludio dedicato a Saint-Tropez. È un pezzo solo strumentale, ma merita un rapido ascolto.

Questa è una strumentale scritta e realizzata da Francis Lay, che è stato un grandissimo compositore di colonne sonore francese. Per chi la conoscesse, tra l'altro, questa composizione appare anche in un episodio della serie Brooklyn Nine-Nine. Ma visto che nell'album di Brigitte Bardot di cui stavamo parlando si tratta solo di un pezzo di passaggio, è bene ascoltarne uno un po' più costruito. Questa è Harley Davidson.

l'album è sempre lo stesso, Show, e secondo me questa è una dimostrazione di cosa significa saper fare tutto. Il cinema a Saint-Tropez ovviamente non si è fermato a Brigitte Bardot, citiamo ad esempio tutta la serie di film dei gendarmi di Saint-Tropez con protagonista Louis de Funès. A questo punto però non possiamo più ignorare quello che è uno degli aspetti più fondanti dell'immagine odierna di Saint-Tropez, ossia quello della festa. Cantanti di tutto il mondo la prendono ad esempio come luogo di lusso e divertimento. E siccome siamo su The French Touch, lasciamo fare l'esempio a un francese. Questa è Welcome to Saint-Tropez di DJ

chiaro che siamo ben lontani dal mondo della Nouvelle Vague e degli Yeye, ma oggi Saint-Tropez è anche questo. Con ciò, io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. La proposta di Radio Nizza resta in tema con la puntata. Ascoltiamo i Gypsy Queens, nizzardi divenuti celebri nel giro delle feste private di ricchi e famosi. Questa è la loro cover di Do You Saint-Tropez. The French Touch.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Nuova vita nuova, che energia. Trasloco vuol dire leggero fremito, cielo azzurrissimo e sole, molto sole. È sempre stato così, non si sa perché, è un'intuizione. Gabriella? Gabriella, hai visto che meraviglia? Come sei allegro, mi fa lei con un tono come se l'allegria fosse mancanza di rispetto. Se Gabriella mi aveva accompagnato, ma non era assolutamente d'accordo sulla mia decisione di venire a vivere qui da solo. Cercai di non essere contaminato. In quel momento volevo pensare a me. Avevo proprio bisogno di allontanarmi da tutto, di vivere un po' più isolato. Anche col lavoro, non ce la facevo più. No, non il lavoro, tutto quello che c'è intorno, interessi personali, i contatti, la volgarità, i rigiri, basta. Qui mi sembra perfetto. Una casetta tranquilla, funzionale, tutta bianca, poco lontano dalla città, quel tanto di verde che ci vuole. Un'oasi. Ecco, la chiamerò l'oasi. È strano non sentire dall'esterno neanche il rumore di una macchina. Cos'è stato? Gabriella? Niente. Me la trovai davanti. Ora non era più polemica. Abbassa gli occhi e sono occhi tristi. Ma noi, mi fa, noi due, che fine abbiamo fatto? E io, ma noi siamo ancora qui. Non voglio mica scappare. In effetti lei aveva sempre pensato che io volessi scappare da tutto. No, questo non me lo disse. Rimase un po' assorta, ma un attimo, perché subito dopo cominciò a prendermi in giro sulla casa. A Gabriella non piacciono queste svizzerine che nascono ai lati delle grandi città. Improvvisamente mi chiede se facciamo l'amore. È nel suo carattere. Non la sessualità, questi salti di umore. Però riesce sempre a sorprendermi. Sento che il viso mi diventa appuntito. Meno male che c'è il trucco. Quando sono in imbarazzo, recito la parte di uno che è in imbarazzo. È un ottimo trucco. La faccia da stupido diventa quasi una faccia simpatica. È semplicissimo. Se uno riconosce di essere un imbecille, ha la simpatia di tutti.

0: Il resto è niente. Fuori era molto bello. Ho ancora in mente la finestra. Solo la finestra, possibile. Non credo di avere tradito Gabriella per questo. Era una giornata nitidissima. Sul prato verde passavano lente ma piccolissimi scatti tre galline così lucide e pulite come non ne avevo mai viste. Probabilmente sono del mio vicino, l'ex colonnello, pensai. Me l'avevano detto che era un tipo preciso, ma che pettinasse anche le galline non lo sapevo. Ora siamo nella stanza da bagno. La schiena nuda di Gabriella è segnata da tre o quattro righe longitudinali. Sì, le assi di legno. Non deve essere stato un amore comodo, ma certo non volgare. Mi ricordo di aver guardato quei segni per un tempo incalcolabile. Sono solchi arrossati con un piccolo bordo bianco. Ecco, l'indice della mia mano ne percorre uno. È un movimento lentissimo, automatico. Cos'è stato? Un fruscio. Strano, non un fruscio, come qualcosa dentro la casa. Oppure sopra. Possibile che me lo sia immaginato. Rimango immobile, stringendo la capatura sul muro bagnato. A piedi nudi rumori con la vita. O è una mia impressione?
1: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: I honestly love you.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

very much, ladies and gentlemen.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Babe, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

0: sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rock Wave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi.
1: Sono

È un po' cambiato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains D.C.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains D.C. uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills, dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 O'Clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Wedel, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 O'Clock News da Brenna Wedel con la collaborazione di Waxahachie.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: La vostra musica su Centrale Milano.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Landy Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Landy Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells. Il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Rock Wave. Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre. Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band. Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks è una delle mie band preferite in assoluto. Sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey!

0: Vabbè dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026. Un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Ones in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

0: Cuentas.
1: Crimea da Venezia, Love and Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!
2: Poison's in the dose, kisses it you hear in finger quotes.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Appuntamento con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni fino ai primi di settembre. Partiamo con i Summer Party, diverse serate di musica e balli sulla terrazza del Casino Barrière a Menton. Fino a lunedì 31 agosto la terrazza del Casino Barrière di Menton si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto affacciata sul mare per il Summer Party, in programma DJ set, cocktail e taglieri da condividere con atmosfere e sonorità diverse per accompagnare il pubblico fino a tarda notte fronte mare. E dalla notte all'alba, alle 6:15 di giovedì 27 agosto, ritrova alle 6 del mattino ai Jardins du Musée International de la Parfumerie a Moinsertoux, all'alba, immersi nei campi di gelsomino in piena fioritura ai giardini del Museo della Profumeria di Moinsertoux, ci sono dei concerti, e il concerto che vi segnalo è quello con Sammy De Coster. Propone una musica capace di dialogare con i paesaggi naturali e con le emozioni più intime. Al termine del concerto i partecipanti saranno invitati a prendere parte a una raccolta guidata del gelsomino. Manouche Swing Song, sabato 29 agosto, jazz Manouche con una star di questo genere sulle colline di Castellar, alle 21 in Place Clemenceau a Castellar, per le soirée estival. I Manouche Swing Song, formazione originaria del sud della Francia nata nel 2012, proporrà un concerto con note che andranno da Django Reinhardt a Stéphane Grappelli. Lunedì 31 agosto, Sunnyvale, concerto sulla spiaggia dell'Escalet a Ramatuelle. A piedi nudi sulla sabbia, su questa bella spiaggia, oppure con lo sguardo rivolto alle stelle, il trio Sunnyvale propone un concerto immerso in un ambiente naturale d'eccezione. Questo gruppo costituisce un universo musicale libero e ispirato, intrecciando folk, suggestioni classiche e aperture elettroniche. Concorso di bocce quadre, concours de Boulcarré, alla festa patronale di Beaulieu-sur-Mer, quando alle ore 20 di venerdì 4 settembre. Durante la festa patronale ci sarà questa gara di bocce quadre, chiunque si può iscrivere, costo 15 euro, massimo 32 squadre, informazioni sul nostro sito radionizza.it. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, quinto weekend ecotourisme Mercantour Vésubie. Siamo in quota, 963 metri, potrebbe fare freschino, quindi portatevi qualcosa per coprirvi. La quinta edizione del Weekend Ecotourism Mercantour Vésubie invita abitanti e visitatori a scoprire la natura e la montagna attraverso un ricco programma di attività dedicate al turismo sostenibile d'alta quota. Ancora weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre, per chi ama i libri c'è il Salone Internazionale del Libro di Monaco e al Grimaldi Forum di Monaco per la sua 15ª edizione. Il palinsesto propone due giorni dedicato a incontri con romanzieri, saggisti, scienziati, storici, pensatori e appassionati di letteratura. Ancora weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre nel Vieux-Nice a Nizza, Fête du Malonnat. La Fête du Malonnat affonda le sue radici nella storia di Nizza. Nel luglio 1854 la città fu colpita da una grave epidemia di colera e gli abitanti, in particolare le donne del quartiere Malonnat, chiamate le prioresses, coloro che pregavano, si affidarono alla protezione della Vergine Maria. In segno di ringraziamento fu fatto erigere in Rue Malonnat una statua della Madonna, ancora oggi conservata all'oratorio del Malonnat. Ogni anno la festa rinnova questa tradizione attraverso preghiere, una processione, una messa e diverse animazioni di quartiere, un appuntamento che unisce fede e tradizione locale. Sabato 5 settembre, per la rassegna La Nota Verde, arriva Flavio Boltro, dove a Roquebrune Cap Martin, presso il Parc Départemental du Cro-Castet, alle ore 11 del mattino. La rassegna La Note Verte propone un modo diverso di vivere la musica, invitando il pubblico a un ascolto rispettoso della natura. Arriverà il trombettista italiano di fama internazionale Flavio Boltro, noto per collaborazioni per esempio con Michel Petrucciani, e con il suo quartetto proporrà un concerto per il pubblico che
ci auguriamo accorrerà numeroso. Ancora tradizioni e il festin de baguette, sabato 5 settembre siamo a Pei, il comité de tradizione de fête de Pei e la municipalità organizzano questo tradizionale festino dedicato alla bagheta, festa annuale che annuncia l'inizio della raccolta e affonda le sue radici nelle tradizioni del paese. Non mancheranno musica e animazioni. Domenica 6 settembre ancora continuerà la festa della baguette a Pei. E per tornare invece al festival La Notte Verte a Roquebrune Cap Martin in Clos Poulette, ci sarà il tango contemporaneo con il Quintet Libertad e quindi anche il tango argentino protagonista di questa rassegna dedicata alla musica in mezzo alla natura. In Costa Azzurra, in questo caso a Roquebrune Cap Martin. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche online su radionizza.it e sulle maggiori piattaforme di podcast, oltre che in onda su Centrale Milano e non peggio su radionizza.it. Vi ringrazio per avermi seguito sin qui e un buon proseguimento di giornata con le notizie di Nizza 24 e Francia Oggi e con le note di Centrale Milano.

0: Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Hello walls, how things go for you today. Don't you miss her?

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che ha fede.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

e come tale sono responsabile del mio pensiero e del mio operato, perché sono un cittadino dello Stato. Hanno fatto ultimamente tante cose

libertà e partecipazione. E super.

Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

through this land. Fuck the dead.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

La guerra ufficiale sembra finita, ma la pace promessa non assomiglia a quella immaginata. Addis Abeba è piena di uniformi, bandiere, posti di blocco. Il reparto telegrafisti è diventato un nodo centrale di una rete che collega comandi, presidi, stazioni di polizia, aeroporti. Le giornate sono piene di messaggi su pattugliamenti, arresti, scontri con gruppi armati che non accettano l'occupazione. Paolo sopporta male questa nuova fase. Preferiva la chiarezza brutale della battaglia alla confusione di una pace armata.

tu combatte il barbara vicino. Con le dun-dun combatte il barbaro vicino, ma salveremo presto pur questo con...

0: Fu presta presa un'arte che poi la fregatura
1: a ire farà si è.
0: Accendi una candela a te del protettore. Accendi una candela ad Eden protettore. Sul tuo tuculne gesti si pianta il tricolore.
2: Addis Abeba occupata, 30 giugno 1936, lettera numero 14. Angela mia, la guerra, almeno quella ufficiale, sembra finita, ma la pace che ci avevano promesso non assomiglia a quella che immaginavo. Addis Abeba è ora piena di uniformi, bandiere, posti di blocco. Il nostro reparto farà radio e telegrafo è diventato un nodo centrale di una rete che collega comandi, presidi, stazioni di polizia, aeroporti. Le giornate scorrono in modo diverso dal fronte aperto. Meno marce e bombardamenti, più messaggi su pattugliamenti, arresti, piccoli scontri con gruppi armati etiopi che non accettano l'occupazione. La radio non tace quasi mai. Arrivano rapporti su imboscate lungo le strade, richieste di rinforzi da guarnigioni isolate, ordini di trasferimento di prigionieri. È un susseguirsi di azioni, informazioni, azioni, come un girone dantesco che sembra non avere mai fine. Paolo sopporta male questa nuova fase. Dice che paradossalmente preferiva la chiarezza brutale della battaglia alla confusione di una pace armata, dove non sai mai da dove possa arrivare il prossimo colpo. Qui la brutalità è rimasta, ma è vestita in modo diverso. Non è per questo che abbiamo rischiato la pelle sulle montagne, mormora, e io non so cosa rispondere. Ogni tanto nel cortile del comando passano file di prigionieri etiopi sorvegliati dai nostri soldati. Tra loro ci sono uomini giovani, vecchi, persino qualche ragazzo poco più grande di me quando facevo l'apprendista. Li guardo e penso che se fossi nato qui forse sarei uno di loro e dall'altra parte del filo ci sarebbe un telegrafista che batte ordini su di me. Non tutto però è buio. In città si vedono anche piccoli segni di convivenza forzata. Mercati dove italiani ed etiopi si scambiano merce, officine che riparano allo stesso tempo camion militari e carretti locali, bambini che ridono quando vedono i nostri strani cappelli. In quei momenti mi sembra di intravedere una possibilità diversa, come se sotto la crosta dura della guerra ci fosse ancora qualcosa di umano che resiste. Lo vedo negli occhi di quei bambini. Ormai è solo in mano a loro la speranza che negli adulti è scomparsa. La nostalgia di casa è diventata quasi una seconda uniforme che indosso ogni giorno. Penso a te, in ogni rumore che potrebbe assomigliare a quello di un tram, in ogni odore di caffè che qualcun altro prepara nella mensa degli ufficiali. Mi chiedo cosa stai facendo, se cammini ancora lungo i navigli, se ancora sei a Milano, come va il tuo lavoro. Dicono che prima o poi ci sarà un avvicendamento e che molti di noi potranno rientrare in Italia, forse non presto, ma nemmeno troppo tardi. Io tengo stretti questi sussurri come fossero messaggi cifrati di una speranza che non osa ancora dirsi ad alta voce. So solo che finché sentirò battere il telegrafo, continuerò a cercare tra i colpi il suono di una sola parola. Ritorno. Con il cuore pieno di te, Michele.

0: Chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

pugni, schiaffi, muri appesi ai crocifissi.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Da quando è nato l'uomo è un cacciatore, affascinato da prede sempre nuove, alla ricerca di una strada da inventare, un cacciatore che spara

la realtà. Che uccello! È più furbo del gallo cederone. Ma io insisto, organizzato, lo inseguo, mi apposto, lo curo, tutta mimetica, concentrazione. Cip, cip, cip. Ridicoli. Cip, cip. Qualità secondaria non mi interessa. Roba da riformisti. E poi scrivono, dopo dure lotte abbiamo preso 3 beccafichi e 2 fringuelli. Che uccelli. No, aspetto ben altro io. Ecco, fermo. Ora passa di lì. Tutto calcolato, una scienza. Trrr. Pazienza. Potrei anche andare a Fagiani, che è più facile. Roba da ministri. Cacciatore in pensione. Qualcuno spala dal 1920. Pum! Completamente rintronati. Anche la vista ormai. E poi ce lo vedi Andreotti nel bosco. Che segugio. Oh. Il cacciatore vero è tutta un'altra cosa. È giovane, attento, studia, si prepara. Io mi sono segnato tutto su un quadernino. Non si può più improvvisare. Spontaneismo, finito. Ora è tutta una roba di quaderni. Dunque, prima l'uccello è passato di lì. Poi è passato di qui. Adesso dovrebbe ripassare di lì. Anzi, deve. Secondo la ben nota teoria. Giambattista Vico, che imbecille!

Stavolta lo becco. Sì, mi sento più giusto, più a posto. Perché lui flop, flop, flop, flop, vola, è forte, velocissimo. E io, pum, l'anticipo. È chiaro, l'anticipo è tutto. Guardiamo Marx, pum, che anticipo. Bel cacciatore, eh? Ha sempre colpito, è chiaro. Aveva capito l'anticipo. Ha sbagliato solo quando ha provato a sparare troppo avanti. Sì, lui diceva Inghilterra, Stati Uniti. Pum! E l'uccello, Russia, Cina. Ma per il resto ha sempre fatto centro, con una mira infallibile. Ha sempre fatto centro perché aveva capito l'anticipo, eh? Anche noi l'anticipo, anche noi l'anticipo, anche noi l'anticipo. Pum! In ritardo. Come mai? Andava così bene prima. Sì, nel dopoguerra l'uccello sembrava lì a tiro. E noi ci siamo mossi bene, ci siamo allargati. Ma è possibile che l'uccello lì non ne tenga conto? Ci abbiamo un partito di quelli vecchi, solidi. Abbiamo acquistato anche un po' di potere. No, non per comandare, per guidare, è un'altra cosa. Per guidare 9 milioni di cacciatori. E intanto che sei lì che gli insegni il comportamento, la strategia, il compromesso, l'uccello via che fila, madonna come fila. L'unica possibilità è quella di attirare la sua attenzione. Sì, il richiamo è fondamentale. Ultimamente è diventato molto grosso. Un richiamone tipo festival con frittelle e bandiere, una cosa enorme, industriale. Ma lì l'uccello non ci va più. Perché c'è solo il dinosauro che si tiene a diventare storico. Forse l'uccello preferisce altri richiami. I giovani ne hanno di più artigianali, sì. A bocca. Wow, wow, wow, wow, wow. Viva Marx, volere, viva Marx, sempre. Era lì. Sembrava che venisse. È arrivato lì vicino e ha detto, bravi, è andato via. Ma come mai? Ma come eravamo così avanti? Abbiamo modificato tutto, l'impostazione, il linguaggio, tutto. Sì, ci chiamiamo ancora compagni, ma compagni militanti. E qui la novità. Militanti, la milizia, Piero Romano. E l'uccello via lontanissimo. Allora noi, con volontà, con passione, cerchiamo l'uccello. No, ci organizziamo. Ma se non c'è l'uccello, cosa ci organizziamo a fare? Non si sa, intanto ci organizziamo. Che è anche difficile, eh? È difficile perché la gente, se non vede l'uccello, non spara. Qualunquisti. Ci criticano. Non capiscono che noi nell'organizzarci abbiamo tendenze nuove, sorprendenti, cose mai viste. Volantini, manifestazioni, feste popolari, e poi una cosa grossa, sì, una cosa grossa con la sede, la segreteria, il direttivo, ma però in tanti, no, non nel direttivo, no, dicevo il, adesso non mi viene una cosa nuova, una roba, un partito. Che invenzione!

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano.

0: Io lo zoppo, Trilussa. Ormai mi reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che mi manca mi è rimasa attaccata alla cappiola. Quando mi accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano a un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla di sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno Dio benedirà ogni goccia di sangue che servì.
1: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

segreto di un gonfiarsi disumano, l'obeso e l'infinito di un leopardi americano. L'obeso e l'infinito di un leopardi americano. L'obeso e l'infinito